0: Sunday, what?
1: Vintage 94.1,
2: il mix perfetto.
3: Gli anni 80 ci hanno regalato una perla che ballano tutti, anche i più giovani, e inizia così. Mm-hmm. 1980.

Sweet Dreams arrivò in un periodo un po' particolare per gli New Breed Mix, perché erano sommersi dai debiti. E infatti in questa canzone

batterti anche quando sembra che tutto non vada per il verso giusto, significa questo. In modo particolare in questo pezzo qui. Arrivarono al numero uno della classifica americana il 10 settembre del 1983 e buttarono giù l'oro. I Police, che erano stati per due mesi al numero uno della classifica, per tutta l'estate con Every Breath You Take. E poi Sweet Dreams venne buttata giù da

0: Mamma che spettacolo! 2 mesi Police con Every Breath You Take, 1 settimana al numero 1 Sweet Dreams e poi subito dopo arrivò Michael Sembello con Maniac. Un po' di storia degli anni 80, dai, ci sta! In questa pillola di storia, un abbraccio da Lino Brown. Ciao!
1: Vintage. What else?